0: o fie tu fa tesion non ato pe umma. Ai asa tu pe se fai pei punga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le aise tutonia lato Burkers. Mana au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Pe tama ia ne ile trustfinancemortgages.com. E iaia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
1: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tong ita iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fso soani. O ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Au ae te pupole isi mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, Fitu lua selau, pole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.
2: O esi la fia mea e fatino e mafayona e umi aiso fale motu le lumanai. A faifo yo yeso fale motu, o esi la fia mafayona fatino ni isi o fuafuanga e faongaile equity o lo fale. A wani e misiere por kalame, o le malu I fale, ya fia fio sururu tai tasi le sefulu e te aile faa. Ole a esi la fia ai au wala e mafai eona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e faonga ai le equity o lo fale motu, e fa ata waise isi au fale, le polo kalame le malu I fale, ia fia fio aso lulo vai aso taitasi, se fulu e te ai le faa.

Ole chimelo lo wanchi lengua choi va me lo natale ole chula e onno ele di vango le fiafi ole su lua neia sono le masina o che chopa lo a felo su ma leono fa ti tele mole tanto ma tanga ma ila wo li ana lila si o li ma ile di vango le fiafi ole se ngano vole chou te mali ele tanto ma tanga ia ma tua tu ia chama lo titi fe tama ma ngalo iso ma tu leo ia le sungaleo au ia teito lewa saudi mai tau te mafuta ile nei fiafi se ia ria fo ile po ana nei maruta le ina lau singa o tutoi ia ele ngantavu ileo fenga malo longa ile po ana nei awane misia le polkalame ole vau filifili ole afapeleo na avidatu ile tau le fitu ile fiafi ana nei ia ile tau tu ala wale nei ile suifongale antru radio Samoa tasilima iwa tolu a momada tua tato fuala au Awe te fie malo, awe te fie malo, si alo fa, tu soifu.

O le tali o umana onga, I o loe fa to tonga ilo maota. Ini tau lelei, toi anangata. E mawai moenga ngao si tutona ni usila, fa apese tino fall po tumalo o lo, laulau aimano foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai, maisi. A fio ane loa ili fa fitufa Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valuselau, lua lua lua, lima fa valu, o valu selau, lua lua lua, lima fa

Le tua mamanae ole vi inga le tua langina la fai pese lau tanu bau re kane sia metu tisi mai fangatongo America Samoa le tau tua mo arabo de Samoa o tatonu ia le tulai ono.

Malola vale foi, malole si sila malole, lava fa pale lunga la wala mtavale ne tembele tai au, fatalo fa yatu oipea fa foi lo sa, ya mo leanga yatu juju mangan wenga na ne tai au, o lo so longa le leime uma ne se fatla vala vio juna maile lo ne tembele tai au, so longa le leime uma lunga na wala lo tu maona mumu maile malanga malava lele lo lono wenga foringa mai festo tere telo la tau, malanga poe la tuma lele le tai au, tu maona mumu mai le Manurewa on ramp mo le City Bound State Highway 1, and also lauti te loa tu pasiadu Green Lane fai fai spolo kare ne vanga le tahe au au isi vanga oma la wala so longa le lame sound le mume uma I lunga ole awala ole ne voi teimi ole tahe au ya yeah, avtabale tu langa nalo I lunga la wala ne teimo le tahe au fa manatu ya te oe fa au joutala le ya manido lau silsila ya mausta ia tu la fono sao sao fa tabla ine lunga la wala ya wala sound le mule anga I juju mga rwega ne voi tahe au fo ni poti lunga la wala radio samo I will not drop on a long arm. Ale, click X.